0: va.
1: Siete grupo lì, poco cosa?
2: Easy. Amici per tutto il Caribe. Mi chiedo di tutta gente che sta ascoltando la radio emissora qui. Per seguire ascoltare la radio emissora qui. Per sovrare la radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale. Per avere una cultura musicale per diranti. E também, não somente nós, cultura musical, mas também artista, e cantante, e arreglista, e compositor urbano.

0: 88.9 Boy FM.
1: Sesso.
2: Ehi.
1: Awo.
2: Chulo, non dovevi comprendere il sacco, eh?
1: Papi, come, pasci?
2: Sacchi di dimensioni di no.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascoltando di radioemissora qui, per sovrare la radioemissora così che pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

Lubidari, beh, incontro di Andiawe, incontro di gruppo di Eshon, Jesus e Cammina, per non ci scelto di me, a casa di nostro man Ludwina, di Angela Barcadera, numero di stress, voto cordialmente invita, poi spero che ta l'incontro di Turgia Luna di Alabanza, adolescenti tambe insegnanza. Ugualmente tambe per lo che ta il gruppo di oración carismatica. Gesù è fuente di vita, questa riunita in Beturgia Luna, despesa di misa di 7 ore di notte in parrocchia di la Virgine di Fatima, non l'ho riunita in cappella per l'incontro di Beturgia Luna, questa cordialmente invita. Naturalmente anche mi era ricordato di Beturgia Luna, ma in 8 ore 45 nella procattedrale San Francisco di Assis anche, di ora show di Bainta. Siete stati cordialmente invitati.

quello che dominando oltre di desiamo un buon e un felice giallo, buon comissi Simon. E se Dio permette mi invita back my mind, naturalmente la non so se ne ho di un rochon di un passina con molta forza in un momento difficile di vita, quando poi ne ho rochon per mia querida mamma un momento anche ti ospitalizzare per tutto cosa va buon confiando Dio per tutte le circostanze di vita. Feliz mañana, bon simán, y si Dios permite, te acompañe mañana.

0: Robin Bey? Robin Bey, Robin Bey? Chi può chiamare camera?
1: No, mi casa e il computer mi sta garando e vuole che prenda di

0: Ik eenmaal account op het incontro met de Arzobispo Gordon, anteriormente het resultaat van een dialogo tocante bienestar comune. E ora la lesa in cicla nuovo riba intelligenza artificiale e la mia opportunità perfetta per invitare l'arcibispo a Ruba e compartire riflessioni anche che l'Iterland e i rappresentanti di differenti settori della nostra comunità. Un gesto di Mike Eman. Dus, che mendi? Braci, Valesa. Valesa in cicla la nuova. Te pondremo quando di nostro pastore, quando è in Ruba, quando cattolico. A resa enciclica nuova aqui. Riba e inteligência artificial. La gami visa, va sorprendermi, Mike Eman. Però then again, mi te puntermi mes. Mike, ho da formando un governo con il Partito Futuro. Però il suo pensamento è una ideologia. Non te mescos che sono divo. Want in die manier een groot vraagteken van de common good. Vooral over de papia die construeert familie, dan, communidad, dan, iglesia dan, y otra institución social fuerte. Moral fuerte. Dus eet de camino nos meeste volven, meneer president. Totalmente de acuerdo, Cubo. Caramba, no tenía ni casi grabación de cosas aquí. Con un po' mandele, mentre pisa, yamur comino da mira, di loma mi da riconoscere in anghi però. La che nos pisa, menese presidente, anche paesaki, ojalà conos por a 13 e parte di declarazione. E chico da lo qual, scu arzobispo a 13, no? Seis ormas, due minuti. Y arzobispo visitanos y ha compartido con mensaje en el profundo de amor de Dios con los jóvenes. Saco Steve también en Aruba y todo el grupo en reunión viernes. Se come fa de Morrison también en Aruba. Y ahora en calle sin el parachute, a mí también de mi agenda. Entonces, ya me conozco a mí no puedo participar en nada. Mia agenda da me data preparata di base di. Sorry me. Dammi compartico posso mente pisa brevemente un coso ma se chiquimes con il gruppo juvenile San Domenico di Guzmán a compartì mente pisa Antonio che compartì con posso.
1: For my young people is that they come to know how much God absolutely loves them in their life. The good, the bad, and the ugly. God loves all of you. Second thing I want you to know is that God has a call on your life. And discerning that call is the most important thing you can do at this time in your life. And that requires you to build a relationship with Him. Ask the Holy Spirit for help to find your call and enter into whatever it is God is asking. The third thing, that call and Him fully by entering into the life of the church, into your youth group, into your choir, into all the service, into the full life of the church. Don't ever be afraid of your weakness. God's mercy is more than any weakness you can have, and He opens His merciful heart to you every single day.
0: Amen. Thank you. And I guess we were in need of God's blessing, right? Non mi sapevano, ora mi buono ricevi curva di Cristo, potevo sentire un'e... Ma arriva un empty chiamo.

0: Aztec and Vey t'ha presentat el section Dinos Grandina.
1: Sete section Dinos Grandina, no sé que no que quita, ya. Ave nos t'ha presentat punto di vista en Helak, cu nos t'ha visa... Per noi grandi, non, mi tratta papi con una persona awe, anto e tabisami con etawak per sua signora mamma, sua tata a baila ganan basta anni a passare, però da che mamma, anto e tena casco ne, anto e ta ripara con ora che mamma ta si anni a faga sina, sina non ti nada, per sopra, poi mi sa ti inviaja cosa, anto poco frega, anto e otro romana nota bing echt pa bing felicita e mamma ting bute me mamma na telefon si chiara na telefon ma ne ribisa per nota sistema ta pa dona e mamma pa bien anto e cosa ta duel e mamma hopi pa so ma ita lanta ma inta e ta bisa e giu e ta e che bagna pa usa colonia pa sa e pa si è mucho nanta bin seca je ta bin un parti per un otro parti nota bin anto e sei ta hopi tristeza. A bosonan como rumán, bosonan tinko papia, que boson rumanan papia, cara bon conversar, de manera bon. Anto puntranan di conan tabin, sinan talubida, ki conan kiar pa, pa abo, pa de se persona abo yamanan, pa nan hayabin kuara ku mama hasi aya. Ta vergüenza bosa un yu no ta kuara ku su mama ta si aya. Anto esa eta hopi duele. Y e mama ta tenie como duele tambe. Anto e mama ta bisa ku bo no abin di amasi. Ay, me kersko ta bino so busco un bolo. Anto ora ta contesta, ay mama sa ki kumi ta tsina drug ma lubida. Anto e mama in verdad contesta mi yu, bo ta lubida ri babu mama. Bo po kere koi? E questa è hopi yammer. Mi ascolto con il dia di mamma, no? Tengo io non tabai, non tassi mai c'è cosa, sta di mamma che coni. Porta undi non se hanno po' bin, offendo la lubida, offendo po' bin, anto, ma passo mai a te cana che regalo. Anto mi dice, pa chi qua è, halak? Bo no, yama si chiara mamma pa' bin, avidi mamma, mi non po' bin, ave, però mi dice che mamma, chi qua ti costavo? Anto fora la temporada che botin cellulare na man, no? Dus e seita nos punto di vista corda riba nos mamma nan, corda riba boso tata nan, corda riba nos grandi nan. Dus e seita punto di vista di Aztec.
0: Aztec and Vey da presenta e section di nos

0: e campaña a chi lo corre in full temporada di Mundial. Loto e Loteria di Aruba cambiando vida.
1: Ok, ora se nostra comincia con nostra altra parte, no? È di due parti di programma Momento non romantico, esa che ti suave e romantico, no? Esa che ti brindo per tu compleanno, Aldo Monge.

Parti di Belinda, Quito e famiglia. Da desse ya Hubert Hopi Hopi aia mas di bida noi se canta di Pavia, mi gersa. Pavia, Belinda e famiglia. Ok, Belinda, Hopi da anche duci. Asenata sil Hubert batende, bo aia pa bien di Belinda tambe. E Quito aia na Pavia, no? Da santa desse ya bo Hopi Hopi aia mas di bida. Miriam hobby pa bien di parte di famiglia che ali completo e muy especialmente di mi parte tambe hobby pa bien pavo hobby bendición y pa Hubert y tambe Miriam nostra desea bosonan hobby aya más di vida di parte di parte di Radio Boghia, no? Des 88.9 nos famiglia che nan na radio, no? Desea bosonan hobby pa